0: Radio sa Amoa.
1: Sa Slima e Vatolu.
0: Amoa.
2: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live, on www.radiosamoa.co.nz.
3: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tongi ta iwa yaso, lua wa yaso, pe ta imasina. O le sleek cars, o le a maua ai le fsoswani. O ta apena le aufainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e te pupole isi mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani isaute, vili mai loa, ili o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.

Motato le ne foi vanga la fian fina water se full minute le to toy on a tale only two line. Fitu a tal fitu. Ya ole temi masani fa penana to moli toye tan to tala my sam ope fa pena missi ante oi. Il le town le valu le town da lila le gata fole li tu la e sfurma le lua. Ya ilona wina tu murmuri pe atan le tu la fitu. Ole ne foi vanga la fia fi. Tima aso leanga.

0: Hallelujah. Wala tamaile asofa pitoa atina. Olo wavanolene etia walofai ya mama. Isetusi. Ole tawanga ala radio sa amoa mole Mother's Day ole native sang. Ole dear mama. Paisa tusi ya mama. Po emailo video ilunga ole TikTok. Ole page ole radio sa amoa uamai atape na ile pese faunga. Po emailo video. Au e faita wina lau tusi. Tu uai maniata o mama ilau background. Ole ata punia le tauvanga ile asofito me, ile se funu ili tae au. Ona fatino lea ole sei ile afo le se fulu lua, ile asofito ulava o me. Moni si fam talanga, rili mai ile tatau ofisa. Lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Pe faonga ama ile messenger, ale radio Samoa. Ie manuia tele le asotao tina. Ma ili pulenga, ma le aufenga duenga, ale radio Samoa.
1: Aukilani Saute, Usa Ilise Samo Oemalo Ail, or the Enterprise Motor Group Manukau, or Lau Faleta Valefa Moimoin, the Teleta Valematang of Fear Filfil Mayai, Telef Soswani Lau Fanga Luenga Mooi, Mosita Vale Talafiangai, Sumai Ile Lima on Fitu, Quay South Road, in Name Manukau. Assess for Ilupena to Failangi, EnterpriseCast.co.nz, Pevala Augmai Ile Oval Selau, Lima Olua, Lua Tolufa, Enterprise Motor Group Manukau, Sa ili, filifili, ma aveloa lautavani.
2: O se tala fia fia mo leo sautina, e se fulu cash prices da I lima se lautala mai le Digicel, e te angava aipe a lafa sau se leni tolu se lautala pe silia tofoi, mai New Zealand ma Australia anga I le MyCash a le Digicel I Samoa, e ma fai foi ona maualu avanoa pe a lafa sau topa blusu tala pe silia tu, mai falo loa supermarketi ma pamu penisini, o le afayela se I le asfrei le aso valu me, e ya ya ya inga o le reifa abitoa, maru e tele leo sautina, mai le Digicel.
3: Hey, hey! Oh.

o lo wa vanole ni e te awa lo fai ya mama. I se tusi. O le tau wanga ala radio sa amua mo le Mother's Day o le native sanga. O le dear mama. Paisa tusi ya mama. Po e mai lau video I lunga o le TikTok. O le page ala radio sa amua ua mai e tapi na ili pese faunga. Po e mai lau video. Ao e fai tau wina lau tusi. Tu uai maniata o mamai lau background. Ole ata punia le tau vanga I le aso fito me, I le se funu o li tae au. Ona whātino le au le sei I le afo le se fulu lua, I le aso fito u lava o me. Moni si fam talanga, rili mai I le tatau ofisa. Lua ono lua, tasi lima I vatolu. Lua ono lua, tasi lima I vatolu. Pe whaonga mai le messenger, a le radio Samoa. I e manu ia tele le aso tau tina. Mai le pūlenga, ma le auwhainga duenga, a le radio Samoa.

Ia. Wala tamaile aso fa pitoa atina. Olowa vanolene etia walofa ya mama. Ise tusi. Ole tauwanga ala radio Samoa mole Mother's Day ole native sanga. Ole dia mama. Paisa tusi ya mama. Po emailo video ilungo ole TikTok. Ole page ole radio Samoa ua mai atape na ile pese faunga. Po emailo video. Au e faita wina lau tusi. Tu uai maniata o mama ilau background. Ole ata punia le tauwanga ile asofito me, ile se funu ili tae au. Ona fatino leo le sei ile afoli se fulu lua, ile asofito ula vau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tata u ofisa. Lua ono lua, tasi lima iva tolu. Lua ono lua, tasi lima iva tolu. Pe faonga ama ile messenger, ale Radio Samoa. Ie manuia tele le asotau tina. Mai le pulenga, ma le aufenga duenga, ale Radio Samoa.

0: pesele fakasa apoli matai mal pese tina fa mai ai le porkalame a retole ola ne foi tai o fo e no wato tolo bilo tolo tolo talo le tula fitula so lima o me o ani mera tupura nei a se tau sanga o mavai
1: Ni se tina mta mai ta ila wilo a fo ile nei vai tau e mai se ile a so lima lava o me Rosa Luxemburg o ia o se tina si amani ia na soifua mai ile a so ai sa ia fina wina malawi lo ile fina wina o le a iata tau a tangata fai ngaluenga e mai se le social justice Hannah Brent o ia fo ia se tina si amani na avea matangata anuu o le United States sa ia te lelo na sao ile fina wina foi o le temo kalasi ia e mai se o a iata tau a tangata sa ito tasi le so le aso fo ina soifua mai ai se tasi lawi loa ile pop music le tamaita ia Adele ia olona ingoa ato polona swafa ato Adele Lori Blue Atkins ito tonu olona tona li United Kingdom misina vai ngai mena tupile ni ya sui tausanga wama vai Radio
2: Samoa Taslima iba tolu
3: Amo E ya isa isi odo tau ainga e faa persona leo Pe faa perfoi. Fa amata e avea le tale ii, ma le tale maasani e tau fia ai lato, ma le fai o lato mea maasani ai. E tatau ona lato o e fai suenga o le tale, a ngai le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma fai loa le fua mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fua la au talavai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o fua la au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
4: Kilani Sauti, Usa Ilise Samo Oe Malo Ain, or the Enterprise Motor Group Manukau, or Lau Falita Valley Fa Moe Moin, the Telita Valley Matango Fee Fil Fil Mayai, Telelif So Soani Lau Fainga Luenga Mo Oe, Mosita Valley Talafiangai, Sumai Ile Lima Ono Fitu, Quay South Road, in Name Manukau. Assess for Ilu Penga Tafai Langi, Enterprise Cars.co.nz, Pevala Aumai Ile Oval Selau, Lima Olua, Lua Tolufa. Enterprise Motor Group Manukau, Saili, Filifili, Maavelo, Lautavan.
5: Papa Toito, Dental Smile every day.
6: Oti ngana uniform. Fava vene loi le Papa Toito Dental. Mafao ngala Community Services Card. Ise iailo nifo ile naole fase fulu tala. E faya foi nifo aroi fa ai ila ai lau smile. Suzu mai, bevala au mai.

0: se frunció con el...
1: Malo, lo si. Io andava il giorno. Andava il fafo. Andava il giorno, le occhie senne. Andava il fafo. Io, malo, fa malo, lo si. Io mangio e ce le ne jasso so.

0: e vi ia foio ia ilana tani. Lo utina, fa fitai lo alofa fa maoni. Lo le tuk la foa io I matou le whanau. Lo le fa alongolongo ti ngā I le tau singau I matou. O fua io lo alofa, ua matou se le seleina ma le manuia. Ua lata mai le aso fa pitoa atina. O lo wavanole ne e te awa lofa I a mama. I se tusi. O le tau wanga ala radio Samoa mo le Mother's Day o le Native Sanga. O le Dear Mama. Faisa tusi ya mama. Po e mai lau video I lunga o le TikTok. O le page o le radio Samoa ua mai a tap in aile pese faunga. Po e mai lau video. Ao e faita wina lau tusi. Tu uai maniata o mama I lau background. O le ata punia le tau wanga I le asofito me I le sefunu o le tai au. O na fatino leo le sei I le afo le sefulu lua. I le aso fitu lava o me. Moni si fam talanga. Rili mai I le tatou ofisa. Lua ono lua, tasi lima I vatolu. Lua ono lua, tasi lima I vatolu. Pe faonga mai le messenger, a le Radio Samoa. Ie manuia tele le aso tau tina. Mai le pulenga, ma le aufenga duenga, a le Radio Samoa.
1: O e fufu e fatau ese lo fale. E te manao ista ngate faa longo ya oi, tau tua mo oi, ma mala malama I launga ngana. Vala o mai loa le malu mafatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu.
2: Au kilani, wa esa au ni. A fio mai loa le Harrison's MZ I o tahohu. Le fale ofu poleni sia pito I sili o na tele ai la e mua lii, tamaita ai mafanao. Mai ia e su iai la e I o oi mea lofa ma Sylvania e maua o ma ile no fuanga I tasi. A fio mai ma fa ilo mai le Harrison's 20 e to e si ai le lua se furpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le lua se furpasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamsia.
3: Alofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa.
4: 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela lina linga fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mafatianga mafanoanoanga ona ole maliu. Manatua lingalinga fusi and sons malana au au nanga. Ole a faa maa maa venga atu mo oe male a inga. Vala au ili telefoni lua fitu lima, tolu tolu o fitu.

0: Wea. Wala tamaile aso fa pitoa atina. Olo wavanolene etia walo fai ya mama. Isetusi. Ole ta wanga ala radio Samoa mole Mother's Day ole native sanga. Ole dear mama. Paisa tusi ya mama. Po emaila video ilunga ole TikTok. Ole page ole radio Samoa ua mai atape na ile pese faunga. Po emaila video. Ao e fai ta wina lau tusi. Tu uai maniata o mama ilau background. Ole ata puniele tau vanga ile aso fito me, ile se funu ole tai au. Ona fatino lea ole sei ile afo le se fulu lua, ile aso fito ula vau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tata o ofisa. Lua ono lua, tasi lima iva tolu. Lua ono lua, tasi lima iva tolu. Pe faonga ama ile messenger, ale Radio Samoa. Ie manuia tele le aso tau tina. Mai le pulenga, ma le aufenga duenga, ale Radio Samoa.
1: Radio.